0: la moglie.
1: Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, dalla nota, cioè, sono robe che nella vita non c'entrano.

stare in gabbia. Cioè, non... a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare, voglio vivere.